Più di capire che posso fare, mi sento male, provo a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

sole, certe cose sono come il Natale. Un'idea che era bella pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio a parole.

vicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce

0: posso addormire.
1: Poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che è qui per sbranare?

gira, gira, gira. Stutta l'occhi, sputa sopra la cannila. Spira, spira, spira, spira. Tu respira. Fumo e acconciallo scuro si avvicina. Con la mano tocca l'aria, cati tocca. Entra la tramuccia tutti i segreti. Con la bocca gnutti l'aria, cati

gioia d'un'altropia, fantasmi su piseggi per la via, è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia.